0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi,

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

0: Radio Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
0: Dove la musica è tutta un'altra musica.
1: È tutta un'altra musica.
2: Oh, yeah. Scatman's World.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda
6: Radio Sole Luna.

Ti voglio, ti amo e ti penso, perché la mia vita senza te non ha più senso. Ti voglio, ti amo e ti scrivo, perché sei tu la luce dove io cammino.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda
5: Radio Sole Luna.

Madonna, non ce la faccio più a camminare. Che brutta giornata, io, Madonna. No, non mi conviene più andare a lavorare lì, non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio.

Son of Ecuador. Cammi miglia da caranghi. Causanchi. Cammi causaita mi ricordo. Cammi causaita caranghi.

Radio Sole Luna, il ritmo della musica, il ritmo delle emozioni. Radio Sole Luna, ritmo ed emozioni.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Viento Recio. Bienvenidos, TDP 2018.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Vengo anch'io,

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.

0: Sole e Luna.
1: Radio Sole e Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Grazie!
1: Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Capone, come Al Capone, e in camicetta e maxi gonna tu mi accenderai il sigarone. Vengo a prenderti stasera, suono il clacson, scendi giù e mi troverai se

0: sulla mia torpedo blu.
1: State ascoltando Radio Sole.

0: Phoenix!
1: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
2: One Nation, One Station.
1: Password non valida.
2: 100% grandi successi.
1: Password non valida.
3: Radio Sole Luna.
4: Radio Sole Luna.
5: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
6: Radio Sole Luna.
7: Ragazzi, non vedete che palla!

In tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!

Grazie.

0: number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again.
1: Radio Sole Luna.
2: Radio Sole Luna.
1: Dove la musica è tutta un'altra musica.
2: È tutta un'altra musica.

DJ, in the mix.

0: Ovunque tu sia.
1: Ovunque tu sia.
0: Scarica la nostra app.
1: Scarica la nostra app.
0: Portaci con te tutto il giorno.
1: Portaci con te tutto il giorno.
0: E per te sarà.
1: E per te sarà.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer.
5: In onda.
6: Radio Sole Luna.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi, con noi. Stay with us, stay with us, with us.

0: Sole Luna.
1: Radio Sole Luna.
2: La radio del cuore. 24 ore su 24 non stop, senza fermate.

1, 2, 3, prova, prova, prova. Rico, ricorda. Provolone. Prendo un attimino, grazie Sciacchi. In attesa della nostra, che arriva la nostra Pozzi. Un po' di discoteca, vamos.

Samba! Grazie Michele! Salutiamo Little Tony che sta giù. È arrivata la Marica, buonasera Marica. Allora Azzurra, Marica Antica, Fenice, Crow, Alize, Paola, Pecchino, Cyberman, Whisky per l'Otto Bunny, Michele Hulk, Melody, Shaki, Felix e io.

0: Grazie Marika.
1: E comincia la fiesta.
0: Alle 17.45, perché è un paio di minuti che ho cominciato. Siamo su Radio Sole e Luna, 17.47 dell'1 settembre 2026. Dobbiamo controllare se è arrivata la pensione.

ancora non vediamo Angelo Baffo stasera. Baffalo è arrivata, no? Io non ho controllato perché l'app da qualche giorno, insomma, boh, non mi sta funzionando, eh.

Le 19 dovremmo avere in diretta la Frenzy, credo. Alle ore 20, se ricordo bene, Jesse, che diceva che il microfono non funzionava ieri, ma speriamo bene, dai. Ore 18 c'è Micione e Foxy. Abbiamo fatto il gatto e la volpe, perché Foxy è la volpe, Micione, Micione il gatto. Ore 21 c'è Dottor VJ Step. Ore 22 c'è Bello Bello. E poi, dopo Bello Bello, il nostro DJ Michele. Fino a domani mattina.

Loro sono i Bonim. Perché come si dice? Bonim. One way ticket.

Buonasera Angelo, ero preoccupato Angelo. Non vedevo Angelo, ho detto ha preso qualche scuppolone di Maria stasera Angelo, forte, perché non lo vedo. Ciao, buonasera Angelo. Sempre a guardare le signore, sempre a guardare le signore, sempre a chattare Angelo. Grazie Angelo.

penso di sì, non ho controllato perché l'app non mi funziona da qualche giorno, ma penso di sì, dai. Comunque, intorno a 18.724, quella è la pensione mia, misera pensione.

Ah, come Bladuz, ragionavi da solo? Perché Bladuz si faceva le domande, si fa le domande e si risponde da solo.

faremo pagare la mora alla Foxy, perché già siamo a 18:01 e non la vediamo, eh.

0: è finita già la diretta?
1: Che se arriva alle 18:30? Buonasera Jesse. Buonasera, buonasera Jesse.
0: Nonno, ma già abbiamo finito?
1: Mo se ti presenta alle 18:30.

Allora, se mi ricordo bene, Jessy sarà alle ore 20, 19 c'è Frenzy, 21 Dr. VJ Step, 22 Bello, ore 27 Hulk.

arriva una per sciacchi, perché poi dopo se prende la posta non riesco più a mettere mani al mouse, non me lo dà più. Madò, con le galline dormi, amiche, con le galline dormi, dai.

0: Eccola qua per sciacchi, a te.
1: Mua.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Visto che sta Jessie, gli vorrei dare un caloroso bentornato. È stato un mese in Sicilia. Ciao a tutti, saluto tutti quanti, così facciamo veloce. Sarete con me fino alle ore 19.

Questa è la prima diretta che Jesse vede. Mia. Ok, prossima canzone, Oh Mamma Yeah di Wonderland.

E ogni tanto il nonno sclera. Grazie mille Jessie, anche tu sei brava.

Ricordo che dopo di me primo Franci, alle ore 20 Jessy, alle ore 21 Step e infine alle 22 DJ Bello, che chiuderà la radio.

Oh, è entrata Franci. Ciao Franci, in console c'è DJ Pozzi. DJ Grazia. Non può lavorare, c'è la spostarla e basta. La vogliamo la spostarla. Grazie, grazie Franci. Micione, l'abbiamo fatto andare via.

0: Ok, prossima canzone, Chiedimi scusa di Biagio Antonacci. Questa la dedichiamo ad Angelo.
1: Libero e diverso intanto per questo contraddetto amato.
0: Su richiesta.
1: In difetto. Un anno senza te.
0: Ma prego, Angelo. E Jessie si associa.

0: vediamo chi è entrato. È entrato mio zio e i miei cuginetti. Un saluto da Pozzi.
1: Espresso macchiato.
0: Ok, prossima canzone, Espresso macchiato di Tommy Cash.

Ok, prossima canzone, Patta Patta di Miriam Makeba. Buonasera Kat, in console c'è DJ Pozzi, non Micione. Micione in ferie. Per sempre. Buonasera, buona cena, Angelo.

Buonasera Lili, in console trovi DJ Foxy. Ok, prossima canzone, Crazy Frog, Maya Him, Maya Ho. Se mi ricordo bene è ritornata anche Franci. Bentornata Franci. Grazie Lilli.

Prego, Franci. Dai, che tra poco, tocca a te, Franci. Carica, Franci, carica.

canzone super veloce, quindi abbiamo la canzone David Guetta 2025 di Geo da Silva, I'm Good.

0: passione. Ok, prossima canzone, più bella cosa di Eros Ramazzotti. E vediamo a chi la dedichiamo questa. Franci, che è ritornata. Perciò buon ascolto a tutti. Fantasia. Ciao Axel, in console di DJ Fazzi.
1: Cantai, fu subito brivido, sì. Ti dico una cosa.
0: E Jesse si associa a Franci.
1: Vale ancora così.
0: Prego Franci.
1: Con te.
0: La prossima la dedichiamo a Jesse.

Ok, prossima canzone, Sulle ali del mondo. Questa qua non è quella che dobbiamo dedicare a Jessy, ha fatto un pochino di cortocircuito. La prossima, Jessy, tranquilla che la tua canzone sta.

0: Ok, siamo. Ce l'abbiamo fatta ad arrivare alla canzone da dedicare a Jessy. 883, com'è bello il mondo insieme a te. Tutta per te, Jessy. E di nuovo un ben ritornata. Bentornata.
1: Tutto questo invece tu sei qui.
0: Ok, è rientrata, è entrata Kata. Ciao Kata, in console 3 DJ Fozzi.
1: Pezzi della mia esistenza componente.
0: Ma prego, Jessy.

Ok, prossima canzone. Il Catalin Cammello dello Zecchino d'Oro. Chissà, questa la dedichiamo a Catalin!

0: confini.
1: Ok, adesso andiamo un po' più lenti con il volo. Capolavoro.
2: Io che mi sentivo per...
1: Tutta per la chat. Questa chattina di Radio Sole Luna.
2: E all'improvviso.
1: Grazie, Cotolin.

Ok, cominciamo a salutare Alice, Sciacchi, Micione, Melody, Hulk, Lilli, Cata, Franci, Jessi, Fenice, i nostri bot, Bunny, Pirlotte e Whisky, Cyberman, Ciro Becchino, Paola, Felix, Catwoman, The Crew, io, Andika, Marika, Yanez, Azzurra, Tony Gif e Axel. Grazie a tutti per essere stati alla mia diretta. E passo la linea a Franci. Buona diretta, Franci. E buona diretta anche ai prossimi DJ che ci saranno.

0: Attenzione! Treno in transito al binario 1, allontanarsi dalla linea gialla.
1: La musica, le emozioni, i sentimenti. Dove la parola manca, la comincia la musica. Dove le parole si arrestano, l'uomo non può che cantare. Per noi e per voi, in console, dalle Marche, Franci. Dagli studi di Radio Sole Luna, adesso per voi, in diretta, Franci.

Buonasera a tutti i radioascoltatori di Sole Luna, in console DJ Franci. Grazie a tutti per la buona diretta, a voi vi auguro un buon ascolto. Inizio con il ringraziare Shaki e Micione, saluto Michele, saluto a Lilli, saluto Kata, a Jessie, che sarà subito dopo di me alle ore 20, a Cyberman, a Ciro Becchino, a Paola, a Felix, ad Alizé, a Catwoman, a The Cross, a Fenice, a Foxy che è stata bravissima, a Andica, a Marika, Azzurra, a Tony, e vi auguro un buon ascolto.

Questa settimana che non ci sono stata e mi siete mancati tutti, ma tanto tanto tanto, inizio con una canzone per Foxy, gli 883, gli anni, tutta per te, Foxy.

0: Ebbene, bene, e dopo questa canzoncina divertente, andiamo avanti con una richiesta per il nostro Tony. Tutta per te, Tony.
1: You better be ready. One, two, three, let's swing.

È in arrivo una richiesta di mia figlia Aurora per sua figlia Melissa, le Coco Pop. Tutta per te, Meli.

Ebbene, è in arrivo la mia ultima song. È una richiesta di Tony Gif, Loco Loco, tutta per te, Tony.

0: of your feet.
1: E con il sottofondo di questa canzone ringrazio voi tutti di essere stati qui nella mia diretta. Do un grosso abbraccio a tutti quanti e vi lascio nelle mani della bravissima Jessie. Jessie, la console è tutta tua. Buona diretta, Jessie.

0: benvenuti e ben sintonizzati sulle frequenze di questa fantastica Radio Web. Sta per salire in console l'incantevole, l'esuberante Jessy
1: DJ.
2: E rieccomi qui, buonasera a tutti e ben ritrovati. Finalmente dopo un mese di mancanza, adesso sono qui con voi. Un saluto va per i nostri titolari, un saluto per Shaki, per Riccio. Andiamo a salutare a tutti, pian piano, non tiriamo la corda. Grazie a tutti voi della buona vita e a voi un buon ascolto. Un saluto per Axel, per il nostro carissimo Tony Jeep, Azzurra, Lola, Rottweiler. Madonna, sembra che dimentico questo rosso, vabbè. Un saluto per Angelo Baffo, Marica, Antica, DJ Fox, bravissima tesoro, e anche Franci, Felix, Tegro, Alice, Paola, Ciro e Becchino, mamma Ciro, è un bel cattivo devo, Cyberman, Whisk, Pirlotto, Catarita, Giovanna, Dottor Step, nostro Michele, Hulk e tutti quelli che ascoltano all'esterno. E grazie a tutti voi della buona diretta e a voi un buon ascolto. Adesso passiamo prima song in mia compagnia, che ben dedica la nostra carissima Franci. Tutta per te Franci, mi sei scoppiata dentro, tutta per te.

il microfono aperto. Purtroppo mi fa arrabbiare. Che devo fare? Lo devo ammazzare? No, no, non mi conviene. Adesso ascoltiamo la prossima in mia compagnia, Holly, Yo and Me. E questa la voglio dedicare per la nostra Shaggy e Micio per voi due.

diamo un bentornata al nostro carissimo Giuseppe Citti. I still remember. Per Shaki e Mitchell.

chiamata la nostra carissima Patti. Ciao, bella mia, un baciotto. Adesso ascoltiamo la prossima, il mio compagno è a mano, Rino Gaetano. E questa la voglio dedicare per Cata, per Giovanna e Rita.

adesso ascoltiamo la prossima mia compagna Eclisse Todos de Amor, e questa la musica tutta per la nostra carissima Tati. Tutte per te, tesoro.

la DIE. E questa la voglio dedicare per il nostro carissimo Giuseppe, dottor Step, e anche il nostro Angelo Baffo e il nostro amico

e tutti si associano per Giuseppe CT, per Dottor Step e il nostro Angelo Baffo. Aimer la viene.

La prossima, i miei compagni, la mia voce, e questa la voglio dedicare tutta per la nostra carissima Rita, Giovanna, Fati e Shaki e Franci.

0: bentornato al nostro carissimo Andrea. Ciao Andrea.
1: Ti posso ritrovare.
2: Resta qua. Basta perdere tutte cose.
0: Hulk, preparati.

0: Dedichiamo questa song al nostro carissimo Hulk. Canta, fottetene e balla! Tutte per Hulk!
1: Passiamo la vita a dimostrare chi siamo, a cercare uno sguardo, una parola, un'approvazione. E sai cosa scopri poi alla fine? Che
0: e tutti si associano per Hulk, il nostro amico.

sa dove sta, in quale chat sta messo. Lui sta in 3-4 chat. Annaggia lui. Adesso devo ascoltare la prossima, il mio compagno è Puccinella. E ballo di gruppo, e questa la voglio dedicare per la nostra Fox, bravissima DJ. Per te tesoro mio.

adesso ascoltiamo La prossima in mia compagnia e Tinderella di Luna Remix. E questa la voglio dedicare per tutti voi su questa giattina.

Andrea, dopo te la metterò. Adesso ascoltiamo Je t'aime et gente, Fuchs. E questa la dedico tutta per Giuseppe Citti.

Ragazzi, su questa vi saluto e vi auguro tutto un proseguimento. Mi raccomando, la scappate via, adesso arriva il nostro dottor Tepp a tenervi compagnia. Io vi do un abbraccio grande grande a tutti e a risentirci non lo so quando mi dirà la capa. Ciao belli, un baciotto. Step, io di qua ti auguro buona diretta. Vai Step!

0: In console girano i dischi di Dr. DJ Step.
1: Dr. DJ Step.

0: per un feeling musicale imparagonabile. Dottor VJ Step vi invita all'ascolto del programma Mi Ritorni in Mente. I successi di ieri e quelli di oggi, le dediche e le richieste. Il programma giusto per ripercorrere i momenti più belli della vostra vita.
1: Conduce in studio per voi.
2: Ladies and gentlemen, sono lieto di presentarvi.
0: Dottor VJ Step.

0: corrisponde al nome di Dottor VJ Speck.
1: Bello!
2: Wow!
1: Bello!
3: Bellissimo!
4: Andiamo bene! Proprio bene! Come non sei tu.
5: Buonasera carissimi amici di Radio Sole e Luna, ben ritrovati con l'appuntamento serale con Mi Ritorni in Mente. Stasera ore 21:22 per me. Ringraziamo Jessy, è la prima volta che io ho ascoltato Jessy, bravissima, bella musica Jessy, e ci siamo divertiti. E allora noi continuiamo adesso con la bella musica che ci ritroviamo qui. Stasera abbiamo scelto un po' di musica italiana, delle novità e delle altre song dal passato. Invece andiamo a salutare tutti gli amici che si trovano qui nella nostra chat, tutti in generale. Un saluto in particolare vanno a Shaki e a Micione, che ci danno sempre la possibilità di fare tutte queste bellissime dirette e divertirci insieme a loro. Io vado a salutare tutti gli amici che ci ascoltano dai link esterni, anche Anna Solare che stasera diceva che mi ascoltava. Ciao, se sei in ascolto, buon ascolto a te.

Bene, noi andiamo con il primo brano di questa serata. Arriva Sal Da Vinci, brano che andiamo a dedicare per Micione e Sciacchi, Fuga d'amore. Buon ascolto, una nuova entrata questa.

E a Foxy auguriamo buona cena, Foxy. Prossimo brano, ci andiamo ad ascoltare Laura Pausini, Un'emergenza d'amore dal 98.

E abbiamo riascoltato dal 98 questo brano di Laura Pausini, Un'emergenza d'amore. Invece dal 94 ci andiamo ad ascoltare questo artista un po', secondo un mio modesto parere, lasciato un po' da parte, come tanti artisti, come era capitato anche a Mia Martini. Lui è Danilo Amerio, che ha una bellissima voce. Quelli come noi.

0: allora ditemi chi conosceva questo artista che nel Sanremo 94 ci ha fatto ascoltare questo brano Quelli come noi, Danilo Amerio. È andato anche al programma The Voice, mi pare un anno o due anni fa. E tra le altre cose ha scritto tanti pezzi, io non lo sapevo, per artisti di successo. E adesso arriva un'altra new entry, Gianna Nannini, Meraviglioso errore.
1: In radio gira un nuovo singolo.

0: Bene, io ringrazio anche Foxy. Foxy, il prossimo brano è per te, non ti muovere. Spero che ti piace il prossimo brano.
1: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
0: Allora, prossimo brano, sempre rimaniamo qua al 2026, arriva Giovanotti e Gabri Ponte, DNA. Tutto per Foxy questo brano.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: E adesso ci andiamo ad ascoltare un brano che va in dedica tutto per Fati, I Gemelli Diversi, con il brano Mary. Dall'anno 2002.
1: Mary, è andata via.

E allora il prossimo brano invece arriva I migliori anni della nostra vita, lui è Renatone Zero, che va in dedica per Shaki, Franci e Giovanna. E naturalmente la mia amica Fati Zero. E poi se ci sono sorcini all'ascolto dall'esterno, anche per loro.

Dunque io sempre mi associo su questa dedica. Fati Zero naturalmente la dedica alla sua mamma che non c'è più, che amava questo brano, e io mi associo tantissimo per la sua mamma, che era una bellissima persona sicuramente.

Bene, si continua ancora con la bella musica, sempre musica italiana. Noi ci andiamo ad ascoltare questo brano invece dal 91. Marco Masini, Perché lo fai?

E così abbiamo ascoltato anche Marco Masini, Perché lo fai, adesso un brano straniero. Arriva Lady Gaga dal 2026 con

0: way.
1: Bene, per questa sera io ho scelto un brano sempre dei miei Pooh, da dedicare non solo per me ma anche per tutte le donne presenti in chat e quelle che ci ascoltano dall'esterno. Per tutte le donne, il titolo è Donne Italiane, i Pooh.

E salutiamo DJ Bello, cominciati a preparare perché abbiamo due brani più la sigla e poi chiuderemo la mia diretta di questa sera. Per quanto riguarda domani invece, il palinsesto è il seguente: 18 Micione e Foxy, 19 Franci, 20 la nostra titolare Shaki, 21 Carla e Claudio, e ancora alle 22 invece ci sarò di nuovo io domani sera. 22

E va bene, noi chiudiamo la mia diretta con questo brano bellissimo di Toto Cutugno, Gli Amori. Dopo arriverà la mia sigla e i saluti per tutti voi.

0: e Fati la vuole dedicare per Shaki e Micio. Io mi associo.
1: Gli amori con le spalle al muro, o quando dici Dio ci pensa, gli amori dove non sei sicuro, a cui non dà importanza.

E allora andiamo a salutare tutti voi che siete rimasti qui ad ascoltare la mia diretta, ma non andate via perché c'è DJ Bello che sta arrivando in console. La console è bella calda e gliela cediamo volentieri. Andiamo a salutare Shaki e Micione e poi salutiamo tutto il resto della chat, tutti voi, nessuno escluso. E ancora saluto tutti quelli che stavano ascoltando dai link esterni, radioascoltatori e le radioascoltatrici. Vi ricordo che con me l'appuntamento è rimandato alle 22 di domani. DJ Bello, 3, 2, 1, vai!

Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. 15, bello, bello, sempre su Radio Solidone, alla prima di web. Batte, fatti, fatti fuori, ragazzi, belli, belli, tutto a posto. Siete pronti per volare? Sempre su Radio Solidone, 15, bello, bello, e tutto lo staff di Radio Solidone e tutti i DJ qui, sempre Giardina, Radio Sole e Luna. Prima di web, fate, fate, fate, fate fuori per voi. Grazie a tutti i DJ, mi hanno passato la diretta calda, calda, bella, bella, bella, wow, wow, wow, wow. Ci ho messo la tina piuttosto che rossi, come sempre. Andina, Micioli, Max Barbono e tutto lo staff di Radio Sole, tutti quanti. Grazie a tutti, buon ascolto e la buona presenza, sempre su Radio Solona. Grazie, grazie a tutti.

Eccolo, bel grande micione, miau miau miau miau, dateci bello, mio canto libero.

prepara un pentolone di polenta con i fagioli e i salsicci. Oh, che arriviamo?

Allora, Lina porta il pentolone con le salsicce e con le codiche dentro, Rita porta le sfogliatelle napoletane, quelle buone buone, vino bello, il vino buono lo porta Micione, io porto le 10 ragazze che ci stanno, sta a posto.

Piange, dai su tu, dai, dolce, dolcezza, sta arrivando anche per te, mi raccomando, non piangere.

qui, questa dedichiamo tutta quanta la nostra digerita che piange, c'è più la song mia, eccola qui, Francesco Cabani, viva la vita, eccola qui.

grazie per l'ascolto, la provenienza. Sta arrivando un altro programma musicale tutto per voi, il grande Antonello Venditti.

grazie a tutti, dai Gianni Moranti, i dedici bello bello e tutto lo staff di Radio Solina. Mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento, sempre su Radio Solina, numerosi come sempre, con C'è bello bello e tutto lo staff di Radio Solina. Ma c'è bello sardini, affettuosi, gallosi, con sempre di una visione, ma che sulla mano tutto lo staff di Radio Solina. E tutti quanti, io vi faccio una buona notte, una buona serata a tutti, alla prossima ragazzi, ciao ciao belli, alla prossima, sempre su Radio Soluna e tutto lo staff di Radio Soluna, alla prossima, ciao ciao, buona notte a tutti e a presto, e grazie a tutti, alla prossima.

Ciao belli, grazie a tutti, grazie. Sempre su Radio Sull'Una. Alla prossima, mi raccomando, numerosi.

0: Sì, sì, sveglia, ho capito. È ora di andare a scuola. Ciao, mamma.
1: Alza la musica e abbassa i pensieri. Vivi questa grande emozione su Radio Sole Luna.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi, che stanotte balliamo. Volti alla luna.

Sì, bravo Max, lavora di fantasia. Sognati pure il matrimonio. Intanto lei è già in ritardo di 40 minuti. Sa che ormai non viene più.

State ascoltando Radio Sole Luna, la radio web, online con te 24 ore su 24. Rimani sintonizzato con noi, con noi. Ascolterai la migliore musica, i migliori DJ, i programmi più divertenti e più pazzi del web. Rimani con noi. Stay with us.

Radio Sole Luna, solo grandi successi senza interruzioni. La nostra radio fa la differenza. 24 ore al giorno un vortice di successi ti avvolge. Radio Sole Luna, la differenza, la differenza.

0: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha.
1: Oh, dieses, die,
2: you're rolling.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: One Nation, One Station.
0: Password non valida.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: Radio Sole Luna.
3: Radio Sole Luna.
4: Pilota automatico inserito. Da questo momento la trasmissione radiofonica è autocontrollata dal computer. In onda.
5: Radio Sole Luna.
6: We like the disco sound.